sembrava bella andata. M'ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi ha sgusciata. M'ha guardata, l'ho bloccata, accarezzata, sorrisino soddisfatta, ma sembrava una patata.